0: kim plat gan tundres lo kap d'un capule troudia
1: Kuhote lo
0: estakete lo e pelusi sul lempon
1: Kuhote lo
0: estakete lo ni naor an paia me pro e kam parleuse occita chescate vergogna e kam parleuse occita chescate vergogna
1: clamete lo
0: esclamete lo la répique des cas de jour
1: clamete lo
0: esclamete lo ni naor an paia me pro
1: pensa lo carmai
2: grane folklore amedibiai
3: capit folklore
2: alienado
3: ardit folklore porta la ciao